ba fagiolo Volo alle tole a con ma feria Ve vola vola ta bai bel Amora nemono a tatanyo ku ya ena Ena he ba fagiolo